Stefania Trochanowska. Estate. Più amabile fu il profumo dei fiori. Quell'estate, il primo giorno del mese, i pini mormoravano appena, gli uccelli cantavano senza fine, le parole nella mente tutte son rimaste. Si scioglievano i cuori dal caldo più amabile. Fu il profumo dei fiori quell'estate, il primo giorno del mese.

Stefania Trochanowska. Estate. Più amabile fu il profumo dei fiori. Quell'estate, il primo giorno del mese, i pini mormoravano appena, gli uccelli cantavano senza fine, le parole nella mente tutte son rimaste, si scioglievano i cuori dal caldo più amabile. Fu il profumo dei fiori quell'estate, il primo giorno del mese.